0: tanto onore e tanta gloria non mi par di meritare.
1: Maledetta, maledetta quella flemma, mi fareste disperare.
0: Lo volete?
1: Certamente,
0: ben si faccia.
1: Veramente, veramente.
0: Ma con patto che il contratto devi Angelica firmare.
1: Non c'è altro, è fatto, è fatto, è fatto.